noi piace di cantare questa storia qua. Mi piacerebbe più di cantarla là. E se tu senti quanti sogni qui già stanno per te, canta qui con me. Quando ti guardo là con quella banana là, mi sposto un po' più qua. E se ballare per te non è più forte che c'è, canta qui con me. A poco di mamma,

di mamma, a poco di mamma, a poco di mamma, balla, a poco di mamma, a poco di mamma.